0: Le frequenze per ascoltare Skyline Radio and Soul le trovi su skyline.it.
1: It's very clear.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: sono costantemente impegnato con e per la musica. È parte del mio DNA. Prince.
1: Skyline. Radio and Soul. Cosa mi

che mi importa è sta tristezza se voglia. Se eu me olhar, tem mais tristezas pra chorar.

0: La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Brasserie in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbang, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Brasserie in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
1: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
2: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.

0: La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero ed il pensiero ha trovato le parole. Robert Lee Frost.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Il tuo sito sembra degli anni 90. Fa sembrare la tua azienda poco seria e antiquata. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice ed efficace.
4: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Prologue Loco Torre San Patrizio. Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico questo fine settimana sulle Marche, già sabato 11 luglio, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni limpidi e caldo più intenso, temperature massime in diverse località in aumento, prossime ai 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Nella giornata di domenica le temperature invece perderanno qualche grado per l'ingresso di correnti da est-nord-est. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che l'anticiclone sarà in rinforzo nella nuova settimana, le temperature sono destinata ad aumentare nuovamente. Ulteriori dettagli sull'app di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno. Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio. Negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
5: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: CRAI. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
8: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
10: Sono le 8:01.

0: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May.

Usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico questo fine settimana sulle Marche, già sabato 11 luglio, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni limpidi e caldo più intenso, temperature massime in diverse località in aumento prossime ai 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Nella giornata di domenica le temperature invece perderanno qualche grado per l'ingresso di correnti da est-nord-est. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che l'anticiclone sarà in rinforzo nella nuova settimana. Le temperature sono destinate ad aumentare nuovamente. Ulteriori dettagli sull'app di 3B Meteo.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
4: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
5: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
4: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
5: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
6: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
7: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
6: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
8: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
9: Sono le 9:01. Skyline News.
10: L'Italia, non solo il mondo della musica, piange la scomparsa di uno dei suoi simboli, Peppino Di Capri, morto nella sua isola Villa Castiglione. Aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. 12 morti e una ventina di dispersi, il bilancio finora del vasto incendio boschivo a Los Gallardos in Andalusia, provocato dalla caduta di un cavo elettrico. Tra le vittime, 4 turisti britannici, un migliaio gli evacuati. Al momento non risultano italiani coinvolti. Sport. Super Sinner, il numero uno del mondo, batte con un triplice 6-4 Novak Djokovic, conquistando per il secondo anno di fila la finale di Wimbledon, di cui è campione in carica. Domani il match per il titolo contro Zverev. Parola all'azzurro.
11: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo, tra virgolette, naturale e cerco di solo di dare il mio massimo.
10: Sarà la Spagna 2-1 al Belgio, l'avversario martedì della Francia nella semifinale dei mondiali di calcio. Stasera gli altri quarti alle 23, Inghilterra-Norvegia, alle 3 di stanotte Argentina-Svizzera. È tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
5: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Prologue Loco Torre San Patrizio.

0: Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipingono invece i loro quadri sul silenzio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita
2: impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi, sconti fino al 70%, grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
5: Sono le 10 e un minuto. Skyline News.
6: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.

la musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline. Radio and Soul.

dai grandi maestri del soul alle nuove promesse della black music. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
2: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
3: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
2: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
3: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
8: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
7: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
8: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico questo fine settimana sulle Marche, già sabato 11 luglio, il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni limpidi e caldo più intenso, temperature massime in diverse località in aumento, prossime ai 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Nella giornata di domenica le temperature invece perderanno qualche grado per l'ingresso di correnti da est-nord-est. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che l'anticiclone sarà in rinforzo nella nuova settimana. Le temperature sono destinata ad aumentare nuovamente. Ulteriori dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Il meteo in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Radio and Soul.
1: Pazza di te, pazza di te, pazza di te, pazza di te, pazza di te.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica merita di essere la seconda lingua obbligatoria in tutte le scuole del mondo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
2: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Monte Granaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Dai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.P.A. Regolamento su CRAI.it.
8: Sono le 11:06. Skyline News.
9: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.

0: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

0: Spingete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Brasero in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Brasero in Festa, a Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Ogni giorno è un'opportunità per essere migliori e noi siamo con te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è la rappresentazione sonora del sentimento del movimento e del movimento del sentimento. La musica è come il mare. Ti ci immergi e sai sempre dove sei.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Hai mai provato ad aprire il tuo sito dallo smartphone? Pagine sballate, menu che spariscono, i clienti scappano. Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per ogni dispositivo, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22, 0733 81 66 22 o visita cubocom.it.
4: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
5: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike,

0: Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
1: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight, stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio. Saldi da Italuno, sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
2: Sono le 11:59. Skyline News.
3: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist. Alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
4: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
3: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend!

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

un'esplosione di energia e passione. La trovi solo su Skyline Radio & Soul, musica di classe.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia. Altre invece davanti a una vetrina.
5: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
4: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
5: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Contesto anticiclonico questo fine settimana sulle Marche. Già sabato 11 luglio il tempo si mantiene asciutto, ben assolato, cieli sereni limpidi e caldo più intenso, temperature massime in diverse località in aumento prossime ai 35-36 gradi, soprattutto nelle zone interne. Nella giornata di domenica le temperature invece perderanno qualche grado per l'ingresso di correnti da est-nord-est. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che l'anticiclone sarà in rinforzo nella nuova settimana. Le temperature sono destinata ad aumentare nuovamente. Ulteriori dettagli sull'app di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
3: Sono le 13 e 3 minuti. Skyline News.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri. Il cantante si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. Una carriera lunga oltre 6 decenni, costellata di successi senza tempo. I funerali domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Ha raccontato l'amore Peppino Di Capri nelle estati italiane, quelle del boom economico, oltre 60 anni di carriera, senza mai perdere l'eleganza dello chansonnier. Da Roberta a Luna Caprese, da Let's Twist Again a Champagne, che intonò con la voce inconfondibile più forte della malattia che lo aveva colpito, anche nell'ultima apparizione lo scorso anno al chiostro della Certosa, nell'amata isola. Champagne. Vinse 2 volte Sanremo, nel 1965 aprì tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles, assurgendo a simbolo pop. Peppino Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, con Giuliana Gagliardi. Domani pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, a 2 passi dalla piazzetta, che era il cuore della sua casa.
4: Si rialza la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le indiscrezioni svelate da Israele circa un nuovo piano della Repubblica Islamica per uccidere Donald Trump. Il presidente statunitense minaccia di annientare l'Iran. Ci sono 1000 missili pronti al lancio contro Teheran qualora il governo iraniano mettesse in atto il suo piano, ha scritto Trump sul suo social Truth. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedermi qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista. Donald Trump racconta al New York Post di aver parlato ai fidati circa il piano iraniano per ucciderlo. Spero di mancarvi, avrebbe aggiunto. A parlare del piano iraniano era stato il Wall Street Journal, spiegando che a informare gli apparati statunitensi era stata l'intelligence israeliana. Notizia che rimbalza sui media di mezzo mondo, mentre la CNN dà conto dei dubbi degli 007 americani. Forse la rivelazione del piano era un tentativo di Israele di influenzare le decisioni presidenziali sull'Iran. Intanto però la Casa Bianca ha visto spuntare tutto intorno barriere metalliche temporanee presidiate dagli agenti del Secret Service che, secondo il Washington Post, potrebbero anche decidere di impedire il transito pedonale davanti alla residenza, una misura a cui si erano sempre opposti i precedenti presidenti per non limitare l'accesso alle migliaia di turisti che ogni giorno affollano il piazzale davanti alla facciata.
4: E nonostante i raid incrociati degli ultimi giorni, restano aperti i canali diplomatici. Questo fine settimana è previsto un nuovo ciclo di colloqui in Pakistan tra delegazioni tecniche di Iran e Stati Uniti. Washington ha violato il memorandum d'intesa rompendo la tregua e l'accusa del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che nelle scorse ore è giunto in Oman per colloqui incentrati sulla situazione nello stretto di Hormuz. Dopo i devastanti terremoti di due settimane fa, torna la paura in Venezuela. Ieri, nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime. Intanto, secondo fonti governative di Caracas, il bilancio è salito ad oltre 4.000 morti e quasi 17.000 feriti. Dramma familiare nel Catanese. Insegue il fratello e lo uccide colpendolo con una mannaia. L'omicidio questa mattina sul lungomare di Riposto, sulla riviera Ionica in provincia di Catania. Al culmine di una lite tra i due fratelli, rivenditori di pesce con contrasti pregressi, uno ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. Altre due persone sono rimaste ferite mentre tentavano di disarmare l'aggressore, poi arrestato dai carabinieri. Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev inseguirà il bis a Wimbledon.
7: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione secondo me ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore, poi i risultati possono venire come non venire.
4: I mondiali di calcio, Francia-Spagna in semifinale, nella prima gara dei quarti, questa sera alle 23 italiane, si affrontano Inghilterra e Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina e Svizzera. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May. Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te, ogni giorno.
2: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
3: Enza, qualità e trasparenza.
4: Crai! Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti.

0: Controlli di qualità, un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
1: Iniziano i saldi di fine stagione da Magliificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Magliificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
2: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Sono le 14 e un minuto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Non ci fa ragionare la musica, però ci fa capire se e quando vale la pena di ragionare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Panka, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio.
1: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
2: Villa Zara Beer Fest, dal 9 al 12 luglio nella splendida location del Parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight, stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Pro Loco Torre San Patrizio.
3: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
4: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
3: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
4: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
5: Sono le 15 e 2 minuti. Skyline News.
6: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da Champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
7: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
6: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano. Buon weekend.

0: innegabile che la musica induce in noi un senso di infinito e la contemplazione dell'invisibile.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
2: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
3: Dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita
3: impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi ha?

0: problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei

0: negozi e online. Chico Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
1: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
7: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
8: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
7: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
9: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
10: Sono le 16:03.

0: La musica esige che prima si guardi dentro se stessi. Ennio Morricone.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
2: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
3: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa a Monte Cosa Roscalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
10: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni delle Marche, ma in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e clima caldo ed estivo, con punte massime fino ai 31-32 gradi. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico che risulterà in prevalenza poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Il meteo in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Brasero in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Brasero in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May.

0: usa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento, di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro, a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su verdeazzurro.it.
1: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
2: Enza, specialista nell'accoglienza.
3: Ce l'hai!
4: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
5: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
6: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
5: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
6: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
7: Oggi, se la tua azienda non è sul digital, non esiste. Rischia di sparire nel nulla. Ma Cubocom ha l'offerta unica che aspettavi. Un nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22. O visita cubocom.it.

0: Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
1: Sono le 17 e 2 minuti.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno. Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio nella splendida location del parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony, domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Pro Loco Torre San Patrizio.
2: Acquaparco verde azzurro, la tua estate a colori. Enjoy the summer.
3: Favolosa l'estate all'acquaparco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 615262 e su

Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.

solo su Skyline. Radio and Soul.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline Radio and Soul. If I-

0: But you're just a boy.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
5: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
6: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
5: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
6: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara.

0: Chi altro?
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 18:03.

0: convincetevi di suonare bene e suonerete bene. Chopin.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La Proloco di Civitanova Alta e la città di Civitanova Marche presentano Citavino, Civitanova Wine Experience. Oltre 100 etichette marchigiane in degustazione, insieme ai veri protagonisti, i vignaioli. Sabato 11 luglio dalle 18 alle 23 in Viale delle Rimembranze a Civitanova Alta. Potrai acquistare il vino direttamente dal produttore al prezzo di cantina e gustare le specialità della Proloco nell'area food dedicata e musica dal vivo. Navetta gratuita e aggiornamenti sulle nostre pagine social.
1: Il tuo sito impiega 10 secondi a caricarsi? Clienti chiedono tutto e vanno dai concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere questa occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
2: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
6: Enza, qualità e trasparenza.
7: CRAI. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni delle Marche, ma in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e clima caldo ed estivo, con punte massime fino ai 31-32 gradi. La ventilazione sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico che risulterà in prevalenza poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Il Meteo in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
13: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Skyline Radio and Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio and Soul, musica di classe.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione,

0: dalle 19.30, Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Proloco Torre San Patrizio.
1: Iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno.
7: Sono le 18 e 59 minuti.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, da emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa, a Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la Macelleria May. Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
1: L'estate all'acqua parco verde azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acqua parco verde azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
2: Dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita
2: impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Ci sono storie d'amore che iniziano in spiaggia, altre invece davanti a una vetrina.
1: Al cuore adriatico arrivano i saldi. Lasciati travolgere dalla passione. Maxi sconti e promozioni in tutta la galleria.
0: Ascolta il tuo cuore. Dal 4 luglio ci sono i saldi. Approfittane.
1: Centro commerciale Cuore Adriatico a Civitanova Marche. Shopping dritto al cuore. Seguici sui social e scopri i negozi su cuoreadriatico.it.
2: Accendete i motori e allargate la cintura. Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini. Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa a Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: pausa l'estate all'acquaparco Verde Azzurro. Relax, allegria e divertimento di giorno e di notte. Acquaparco Verde Azzurro a San Faustino di Cingoli. La tua estate a colori. Info 0733 61 5262 e su verdeazzurro.it.
1: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno. Da Football House a Casette Verdini partono i saldi. Sconti fino al 70%. Grandi occasioni su sneakers, sportswear e outdoor per uomo, donna e bambino. Scegli Nike, Adidas, The North Face e tanti altri. Le offerte migliori volano via.
2: Saldi da Italuno. Sconti fino al 60%. Vesti tutta la famiglia, uomo, donna, bambino e rinnova casa, mare e giardino. Ti aspettiamo con offerte imperdibili a Piediripa, via Velluti 5, Italuno. Villa Zara Beer Fest. Dal 9 al 12 luglio, nella splendida location del parco Villa Zara Torre San Patrizio. 4 serate di musica live, ottimi piatti e tanta birra artigianale. Giovedì Coca Zero, venerdì Folka Punk, sabato Monarca Skin Sound e DJ Tony. Domenica After Eight. Stand gastronomici aperti tutte le sere dalle 19.30. Villa Zara Beer Fest dal 9 al 12 luglio. Tutte le novità sulle pagine social della Pro Loco Torre San Patrizio.
3: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore è da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni delle Marche, ma in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e clima caldo ed estivo, con punte massime fino ai 31-32 gradi. La ventilazione sarà debole o regime di brezza lungo le coste e con mare Adriatico che risulterà in prevalenza poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
9: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: iniziano i saldi di fine stagione da Maglificio Pamira. Fino al 50% di sconto su una selezione di articoli e capi fine serie a 10, 20 e 30 euro. Ti aspettiamo in negozio per scoprire tutte le offerte e trovare i tuoi nuovi preferiti. Maglificio Pamira vi aspetta nei punti vendita di Cingoli e Monsano. Pamira, più la conosci, più ti innamori.
1: Accendete i motori e allargate la cintura! Ritorna la leggendaria Braciere in Festa, la festa interamente dedicata alla carne alla brace. Da mercoledì 8 a domenica 12 luglio, vieni a gustare le migliori qualità di tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini cotti alla brace. E per tutti, fantastici panini! Mercoledì Flashbank, giovedì Cesare Cremonini Tribute, venerdì On The Radio, sabato Skyline e Radio Linea numero 1 Dance Party, domenica Project Zero, Braciere in Festa. A Monte Cosaro Scalo, nel piazzale antistante la macelleria May.
2: Il tuo sito non appare su Google? Perdi clienti che trovano solo i concorrenti? Cubocom risolve tutto. Nuovo sito web professionale, responsive per tutte le piattaforme, a partire da 298 euro. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace. Chiama ora lo 0733 81 66 22. 0733 81 66 22 o visita cubocom.it. Non perdere quest'occasione. Cubocom, la comunicazione semplice e efficace.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Monte Cosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Monte Cosaro in via Bologna 53. Info il segreto di

Da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica crea uno spiraglio in cielo. Charles Baudelaire.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: 1, 2, 3, 4.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni, risenti quella musica e tutto torna, tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

0: Nighty night.
1: La musica come una legge morale dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, vita a tutte le cose. Platone.
2: Skyline, Radio and Soul.

Un nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.